po' di musica in arrivo, perché no, non ti lasciamo solo. Ritroviamo Merck & Cremont con Partenope, Last Friday Night, ma subito Free Your Mind.

0: History.
1: Altro giro, altra corsa e no, non ci stiamo dando all'Ippica, o almeno spero. Ciao a tutti da Xenia, buongiorno, buonanotte per chi sta andando a dormire in questo momento. Noi ci mettiamo la musica, Alexia Summer is Crazy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History 80.
1: A proposito di anni, quanti anni avevi tu, Geppo, nell'87, l'anno in cui siamo per tornare?
2: Mi ricordo, il mondo era bianco e nero, però lei, Belinda Carlisle, è stata la mia prima crush adolescenziale.
1: Sì.
2: Io la adoravo, che bella che era.
1: È bella,
2: E lei cantava Heaven is a Place on Earth.
1: Arriva così, la Rhythmic History 80.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non li hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Kind per Lice, l'appuntamento Rhythmic Hit 80, tornati nel 1987 insieme questa mattinata. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Qui sblocchiamo ricordi, qui sblocchiamo ricordi come fosse niente.
1: Questi sono salti indietro nel passato proprio per il momento nostalgico.
0: Già.
2: Buongiorno gladiatori, secondo giorno di lavoro dopo 10 giorni di ferie.
1: Come andata?
2: C'è bisogno di ferie già.
1: Ma come? Abbiamo
0: già testa, abbiamo iniziato. No. Oggi è così, è primo settembre, Jepp, dobbiamo capire i nostri gladiatori.
1: Qui è un attimo che arriva autunno, è un attimo.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
4: Estate!

0: Canto d'amore di Marco Mengoni ed Angelina Mango. Gladiatori, buongiorno.
1: Allora, state pronti, amici, al 393 0119 119, perché sta per arrivare ai Love Roma ed in palio c'è il primo zainetto della nuova stagione della Sveglia dei
0: Gladiatori. Chissà chi andrà, io sono curiosissimo.
1: Vediamo,
0: gladiatore o gladiatrice. Facciamo gli auguri ad Aurora, che compie 18 anni.
1: Ah, come il figlio di Antonio Giuliani,
0: esatto.
1: Anche oggi un'altra ragazzetta che oggi diventa grande.
0: Auguri, auguri a tutti noi, dalla Sveglia, da Greco, da Geppo,
1: dal
0: carcerato Rino. anche lui
1: comunque, a proposito di Rino, parlo adesso con l'avvocato.
0: Ah, sempre in carcere.
1: Sono riuscito a capire qualcosa in turco.
0: I domiciliari mi danno.
1: No, i domiciliari mi danno, però oggi ha diritto alla telefonata.
0: Quindi
1: e invece di chiamare la famiglia, invece di chiamare l'avvocato, chiamerà noi.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
3: Dalle vacanze frigo e dispensa sono vuoti, niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99 euro, prosciutto cotto parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: siamo!
1: I love Roma!
2: Pronti, pronti, perché mettiamo in palio il primo zainetto marchiato Dimensione Suono Roma, zaino esclusivo della stagione, perché oggi è primo settembre e partiamo
0: il
2: con
0: primo,
2: I love Roma.
0: Proprio il primo, primissimo, quello che c'è anche la firma di G&G,
2: esatto.
0: C'è anche il brandizzato
2: da noi, quindi preparatevi a rispondere alla domanda che sta per farvi Daniele al 393 0119 119.
0: Guarda,
2: oggi sono contenti i nostri amici tifosi.
0: Una bellissima domandina sul calcio.
2: Dai,
0: visto
2: sul
0: che
2: calcio, che non le facciamo quasi
0: A,
2: mai sul calcio.
0: Vero,
2: siccome è ripartita la Serie A, sono partite anche Roma e Lazio.
0: Ma benissimo sono partite,
2: ho detto tutto.
0: Quanti punti hanno Roma e Lazio dopo queste prime due giornate di Serie A? È facilissimo.
2: Dai, che oggi è facile, lo sai, non lo regaliamo, soprattutto a chi non l'ha mai vinto. Quindi invia ora la tua risposta esatta al 393 0119 119, indicando, dopo queste prime due giornate di campionato, quanti punti hanno Roma e Lazio.
0: Sono insieme, sono insieme.
2: Dai, stanno insieme.
1: I love Roma, I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: i gladiatori al 3930 119 119.
1: Oggi la scampata è una ragazza.
0: Chi è?
1: Ce l'abbiamo in collegamento.
0: Chi?
1: Eccola, eccola.
0: Federica?
1: Ciao Fede.
2: Ciao.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, come al solito, diciamo, il primo zainetto va come al sempre una donna, lo sai? Ogni anno vince sempre il primo zainetto una
0: donna. Sei contenta, Fede?
2: Assolutamente sì. Oh.
1: Però conosciamoci al volo. Allora, Fede, da dove ci ascolti tu? Di che zona sei?
2: Io sono di Giardinetti.
1: Giardinetti.
2: Per Vergata.
1: E che fai di bello nella vita?
2: Io sono una podologa.
1: Vedi,
0: può servire podologa a me,
1: poi pensate sì, perché Daniele c'ha qualche problemuccio.
0: Mica uno solo.
1: C'ha qualche problemuccio.
0: Vabbè. Senti, stai andando al lavoro? Sei ritornato al lavoro?
2: Sì.
0: Oggi
2: sì.
0: È il primo giorno?
2: No, già da ieri.
1: Come noi, sei partita ieri.
0: Come noi.
1: Allora, però, al solito, lo zainetto tu l'hai già vinto, però noi dobbiamo ufficializzare la tua vittoria.
0: Si parla di calcio.
1: Parliamo di calcio. Innanzitutto, di che squadra sei, Federico?
2: Della Magica Roma.
0: Roma e Lazio hanno gli stessi punti dopo due partite. Sono partite da grandi. Quanti punti sono?
2: Sei
0: punti.
1: Brava Federica.
0: Due su due per tutte e due.
1: Adesso io non so la differenza reti, perché sai, non so.
0: No, la Roma ha differenza reti migliore, ha preso 0, ne ha fatti 8.
1: Ah, ok. Io seguo meno il calcio di te.
0: Ma non so di parte. Io non sono di parte.
1: Ecco, Terrino siete molto più, diciamo, avvezzi al calcio rispetto a me.
0: Però bene, anche la Lazio, Roma è partita benissimo, 8 gol, 0 subito.
1: Noi siamo contenti per tutte e due le squadre della nostra città, quindi complimenti, e complimenti soprattutto a Federica.
0: Vuoi salutare qualcuno? Vai.
2: Un saluto a tutti quelli che mi conoscono e a tutti i gladiatori.
1: Ecco. Allora, vabbè, poi scambiatevi il numero, perché Daniele c'ha qualche problemuccio.
2: Quando vuoi.
1: Gli dai un'occhiata, ma voi metti in piedi questo.
0: Ciao,
2: grazie,
0: buon lavoro. Ciao
2: anche a voi. Ciao. I love Roma.

0: trasmissione su Roma, il ritmo della capitale. Siete con noi, questa è la sveglia, la GMG
1: Roma Edition.
0: Buongiorno. Salutiamo anche Walter da Orbetello.
1: Ciao Walter.
0: Che squadra è Walter da Orbetello?
1: Esiste,
0: sarà della Roma, della
1: Lazio? Orbetello Football Club? Chiedo,
0: credo di giocherà
1: sicuramente.
0: Dove
1: no?
0: Gioca l'Orbetello? In Serie C, in Serie D?
1: Non lo so, adesso controllo.
0: Controlliamo, dai.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche a fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Torna dal 16 al 22 settembre l'appuntamento annuale con la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Seconda edizione dell'avviso pubblico di Roma Capitale Voci dalla città, dedicato alla realizzazione di podcast e videopodcast originali. Le proposte dovranno essere inviate entro il 30 settembre e i progetti vincitori dovranno essere pronti per la pubblicazione entro il 31 dicembre. Contributi fino a 6.000 euro. Il teatro è vita, è lo slogan scelto per la nuova programmazione della stagione del Teatro di Roma. Vita è l'acrostico formato da Valle, India, Torlonia, Argentina. Le sale che ospiteranno a partire dal 16 ottobre una nuova stagione con 90 titoli sotto la direzione artistica di Luca De Fusco.
0: Si ritorna in redazione, c'è un flash con tutte le news dalla capitale.
13: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Strage di Pietralata, da soli non ce la facciamo, è uno dei tanti messaggi di scuse e di affetto che Luca e Valentina avrebbero scritto insieme, spiegando a parenti e amici le ragioni del gesto e lasciando indicazioni per il futuro. La coppia ha così deciso di uccidere la figlia disabile di 5 anni con un colpo d'arma da fuoco al petto. È stata trovata senza vita sul letto tra i cadaveri dei due genitori che si sono uccisi con la stessa pistola, una Glock. Non è ancora chiaro chi abbia sparato, colpita a morte anche il loro cane. Oltre 8 kg di tabacco da contrabbando proveniente dall'Algeria sono stati sequestrati al porto di Civitavecchia dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il tabacco trovato dopo un controllo a due cittadini algerini ai quali sono state irrogate sanzioni per 43.475 euro. Estate rovente, a Roma 77 giorni ad alto rischio per i lavoratori. Dalla CGIL appello alla Regione, il sindacato chiede di prorogare oltre il 15 settembre l'ordinanza di sospendere le attività nelle ore più calde per alcuni settori più a rischio. L'emergenza è ormai strutturale, dicono. Ha riaperto come da programmi la stazione Lepanto della metro A di Roma, chiusa lo scorso 18 luglio dopo 45 giorni di lavori. La fermata è tornata operativa da ieri. Nei prossimi mesi toccherà quindi ad altre 10 stazioni rifarsi il look, come prevede il piano di restyling delle fermate della metro A. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Gladiatori,
1: buongiorno! Buon martedì, primo di settembre, abbiamo switchato, abbiamo voltato pagina d'agosto a settembre.
0: Hai detto il termine giusto, abbiamo switchato.
1: Lo switch anche mentale deve essere.
0: Il mese della ripartenza, si riparte col lavoro, si riparte con la palestra, si riparte con la dieta. Ma no, vanno in vacanza, eh.
1: La G&G con voi, Greco, Geppo, fino alle 10 questa settimana. Sì.
2: Roman
1: sì, ma però una cosa, io sono un po' arrabbiato con te stamattina.
0: Perché
1: non stai più pensando al nostro brand.
0: Innanzitutto mi sono speso tutto quello che abbiamo guadagnato l'anno scorso.
1: Come hai speso?
0: Tutto speso.
1: In vacanza hai speso?
0: Tutto.
1: Tu sei andato in vacanza, io sono stato qua 3 settimane.
0: La parte tua te la spendi quando partirai, fra 10 giorni, 15 giorni.
1: Mi hai lasciato qualcosa almeno.
0: Sto preparando già tutto il campionario dei nuovi prodotti invernali, no?
1: Ah, certo, autunno inverno.
0: Abbiamo venduto ombrelloni, abbiamo venduto anche dei motoscafi. Adesso serve qualcosa per l'inverno, vero? Mambut, sci,
1: ma ci pensiamo, dai,
0: sciarpe,
1: facciamo...
0: cappellini, tutto in cashmere.
1: Ci dobbiamo pensare un attimo. Piuttosto, molti ci chiedono, Rino, che fine ha fatto? L'abbiamo detto,
0: tranquilli, non è un successo niente. Rino è stato arrestato. È una cosa
1: tranquilli.
0: Che comunque è molto allegra e molto piacevole per tante persone.
1: E avremmo dovuto averlo, in realtà, in linea.
0: Doveva telefonare dell'istituto penitenziario dove è recluso,
1: che non si sa quale sia.
0: Però ho parlato con l'avvocato e abbiamo una traccia del quello che ci ha detto l'avvocato, anche per capire la situazione attuale.
1: È un pool d'avvocati,
0: Non capisco.
1: Ho capito. Si mette bene,
0: No. Allora, gli avvocati sono tutti e due di Istanbul, sono turchi. Non parlano una parola di italiano, apposta l'abbiamo, diciamo, presa per lui.
1: Per agevolarlo.
0: E giustamente Rino, che ha assistito alla causa gestita da sti due, ha capito tutto.
1: Si chiamano Yaman e Punan.
0: Sono i fratelli del Khan. Sono tre: Khan, Yaman e Punan. Allora, Khan è quello bello. L'altri due, tutti e due, chi baffi, non so.
1: Hanno preso una strada di giurisprudenza.
0: Sì, perché uno fa l'attore famosissimo, ha fatto pure Sandoval. E lì due invece sono avvocati.
1: ma ci possiamo fidare di questi due avvocati?
0: Stai tranquillo.
1: Va bene, dai, ripartiamo. Va.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Il piccolo Geppino entra in salone, va dal papà e lo guarda e fa: papà, posso farti una domanda? Il padre fa: dimmi, certo. Ma perché ti sei sposato con mamma? E il padre si guarda e fa: per colpa tua, maledetto!
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su Dimensione Suono Roma.

0: Tesori, buongiorno.
1: Bibi Rex e Faithless con a New Religion.
0: Nuova religione, New Religion per Faithless.
1: Allora ricordiamo ai nostri amici che in quest'ora, oltre al nostro Antonio Giuliani che torna a trovarci col suo secondo intervento, abbiamo un altro momento gioco.
0: Un altro momento imperdibile, torna,
1: la prima puntata e la prima puntata di La Biga dei Gladiatori della nuova stagione.
0: Quindi regaleremo un'altra t-shirt.
1: Sì, e ricordatevi, La Biga è il gioco dove si partecipa in due, si vince in due o si perde
0: quindi
1: in due.
0: Quindi due t-shirt. Sì,
2: Buongiorno GNG, ciao. Di nuovo, ciao. Anis.
0: Ciao Anis.
2: Da quello che so, voci di corridoio.

0: Iorino è stato trasferito a Guantanamo, un carcere molto carino, delicato. Quindi penso, spero che sia bene. Buona giornata.
1: Ciao, Guantanamo, tutti hamburger, cheeseburger.
2: Quindi lui sa cose che noi non sappiamo.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Daniele. Dalla traduzione mi pare di aver capito che forse buttano la chiave oppure aprono di cioccolata, questo ancora non è chiaro.
2: Ma c'è qualcuno che sa il turco che può aiutarci nel capire, insomma, questi file audio degli avvocati?
1: Credo Gianmarco Callai sa un po' di turco.
2: Pure il turco sa Callai.
1: Lo so, lui è uno che gira il mondo.
2: Ragazzi, incredibile. Beh, comunque andiamo, comunque andare, come dice Alessandra Amoroso.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: c'è Madonna su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale.
1: Danceteria.
0: Le 9:17 del martedì primo settembre, ne parlavamo qualche settimana fa, tu eri bello sul lettino,
1: sì,
0: con i gladiatori in diretta, dell'idea di questo sindaco di un comune italiano che ha abbassato il costo del carburante.
1: Vabbè, però sai come ha fatto a abbassarlo? L'ho letta questa notizia, sì, mi ha molto incuriosito. Che cosa ha fatto lui? Ha comprato questa,
0: esatto,
1: benzina all'ingrosso e l'ha rivenduta esattamente al prezzo di costo.
0: Bravo,
1: quindi
0: bravo,
1: parliamo,
0: bravo,
1: di circa 1,75 euro al litro
0: della benzina.
1: Risultato? Sì, sì. Arrivavano gli automobilisti pure dai paesi vicini.
0: Sì, siamo a Valle Castellana in provincia di Teramo, siamo in Abruzzo, e quindi questa idea ha talmente avuto successo da quelle parti che è stata replicata, vorrà essere replicata anche da altri comuni,
1: ecco,
0: in tutta
1: Italia. Pensa
0: quindi
1: che gli affari sono esplosi, il distributore in questione è passato da 75.000 euro di incassi nel 2024 ai 500.000 nel 2025.
0: Questo sindaco mi piace, perché anche idea di business, e potrebbe entrare in società con noi.
1: Però scusami, che business è se non c'è guadagno?
0: Ma qualche guadagno ci sarà.
1: No, scusa, secondo quello che dice lui l'ha rivenduto praticamente al prezzo di costo, quindi ha aumentato il volume della benzina erogata, ma vendendola al prezzo di costo tu c'è una lira.
0: Comunque gli incassi sono aumentati.
1: Ma vanno tutti a chi ti ha dato
0: la benzina. Lui dice che non prende niente.
1: Così ha detto lui, Ma poi cioè, è legale sta cosa, cioè si può fare?
0: Penso di sì.
1: Devo formare bene, non lo so.
0: Vabbè, comunque dice, ha parlato qualche giorno fa, perché è diventata di clamore pubblico questa notizia. Dice: tutto è nato per una esigenza reale e ora è diventato un'opportunità, tanto che diversi comuni, come quello di Castelli, sempre in provincia di Teramo, ci hanno chiesto come attivare l'iter per seguire il nostro esempio. Quindi altri distributori faranno così, altri sindaci prenderanno esempio.
1: Non riesco a capire bene, mi devo documentare bene.
0: Dobbiamo
1: su
0: documentarci.
1: Perché certo, passare da 75.000 euro di incasso a 500.000 è un incremento assurdo, però come fa a tenere la benzina a 1,75 euro quando in tutta Italia sta oltre i 2 euro?
0: Le accise?
1: E chi l'accise?
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: Geppo, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i gladiatori. Massimiliano Dalanova, trasporto benzina.
1: Ah, ecco, così.
0: Ma guarda, il sindaco, quello sì, ha fatto una cosa fatta bene, ma le accise già al prezzo finito, le accise già ci sono.
1: Okay.
0: E sicuramente un paio dei centesimi l'avrà aumentati pure lui, ma stiamo a parlare di un paio dei centesimi, perciò un piccolo guadagno ce l'ha sempre. Ciao a tutti.
1: Ah, ecco, ecco spiegato perché non lo fanno tutti, perché se tu ci metti solo un paio di centesimi di guadagno, ma come paghi poi le spese della pompa?
2: Certo.
1: La pompa ci avrà che penso un affitto, che ne so, le utenze, queste cose, no?
2: Ah. Va bene, noi tra poco da due diventiamo tre.
1: Sì, perché sta tornando Antonio, eh? Go.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa. Nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sotto costo Deco.
7: Puoi dirlo forte.
8: Sotto costo Deco.

0: Hey brother, quella di Avicii, Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, gladiatori, buongiorno.
1: Se Avicii era di Roma, questa è bella fratella.
0: Bella fratellina. Andiamo dall'altra giva.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Non solo, ma è anche bella sì, bella ci, bella le, bella chi, ma che? In giapponese per lei, a ci, a lei, a chi, a zi, io so fiunico, devo leva. Allora ragazzi, perdonatemi oggi, ma stanno riaffiorando in me tutti quegli anni quando mio figlio era piccolo. Oggi, oggi proprio Amarcord. E invece oggi è maggiorenne, anche se, se siamo a settembre. Sì, perché settembre non è andato, ma comunque sia, vedete quello che fa, che fanno i figli, i danni verso i genitori a livello psicologico, io intendo. Però ricordo quando ero proprio piccolo, gli cambiavo i pannolini, questa sì, cosa è meravigliosa, e la prima volta li scoprì, perché si dice il figlio ti cambia la vita, proprio lì la cambia, perché c'è questo odore meraviglioso, è quell'odore che ti cambia la M, vedi la M che se ne va, ti saluta la M, dicevo arrivederci, grazie, è stato un piacere, entra la P, la P, tutto capi, pappa pia, poi magari gli ha dato la plasma. Mia moglie che cretino, un imbecille sempre con queste battute, le cacca del bambino è cacca santa.
1: Io dico lui è santo,
4: ma il nostro si è bagnato le candele d'incenso proprio. Fatti i colpi di sole, ragazzino. Oh. E poi ragazzi, ho scoperto che oggi, oltre ai 18 anni di mio figlio, anche Rino fa 18.
1: Sì, sì, sì. Perché
4: è de carcere. Come? Ma no, come?
1: Sono 18 anni. Te l'abbiamo detto che l'avvocato è turco, no?
4: E come famo a parlare? E mica parla per turchese noi.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Ah, questa è roba da cinepanettoni.
2: Sì.
1: Preparati.
2: Come fai a non tornare indietro con la testa a un cinepanettone quando senti una canzone del genere? E lui pensa, Mike Oldfield, aveva fatto da poco la colonna sonora dell'Esorcista e poi pubblica questa meraviglia. Questa è Moonlight Shadow.
1: Andiamo, fa freschino adesso. Ritmic History.

0: questa rinfresca, questa rinfresca, perché ci porta a Natale, ci porta a Natale. Mulla e Shadow tornati nell'83 con il nostro Rhythmic History 80, il viaggio negli anni 80, perché ho tanta voglia di con Dimensione Suono Roma.
1: Ma adesso tanta voglia di tornare a giocare, e arriva la prima biga dei gladiatori della nuova stagione della sveglia.
0: Quindi due gladiatori giocheranno insieme per vincere la t-shirt.
1: Esatto, perché la biga è un gioco di collaborazione, di velocità, di sincronia, perché bisogna passarsi la palla ed essere veloci. Si vince in due o si perde in due. Ma come ci si prenota? Semplicissimo, 393 0119 119. Basta un semplice messaggio con la parola biga.
0: Scrivi adesso biga e ti chiamiamo per giocare insieme.
1: Forza!
0: Ok? Biga, con la B. Mi raccomando.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: artisti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
3: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
4: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine.

0: Tommy, 9.47, buongiorno gladiatori.
1: Buongiorno, purtroppo dobbiamo rimandare l'arena domani perché abbiamo avuto un concorrente
0: la biga.
1: Avevamo solo Barbara che era in ascolto, ma non abbiamo trovato il secondo concorrente per giocare alla biga. Quindi la richiameremo domani in attesa della sua controparte.
0: Sì,
1: come si
0: ma
1: dice,
0: la
1: no?
0: controparte è una roba un po', diciamo,
1: giuridica, assicurativa.
0: E quando parliamo di robe giuridiche,
1: so, ma oggi è pure primo settembre, la gente ha iniziato da poco, quindi
0: mi viene in mente Rino e di quello che è accaduto al povero Rino, ragazzi.
1: Poi gli scriviamo una lettera, Rino.
0: Ragazzi, risentiamo un attimo l'audio che abbiamo, perché qui dobbiamo
1: che
0: capire.
1: L'avvocato ci ha richiamato,
0: gli avvocati qui stanno chiacchierando.
1: Avvocato, ma esattamente cosa rischiarino?
2: Ne bırakmayacağız herhalde. Hırsız mırsız soruşturayım mı salalım evine?
0: Ho capito.
1: Io un po' lo capisco perché guardo spesso Terra Amara. Però a me piace guardare i vincoli. Pure tu sia. Perché io ho l'età di tu sia. Perché
0: no,
1: a me piace.
0: No, la zia c'era 74.
1: Ah, ok. Siccome però a me piace guardare in lingua originale.
0: Ah,
1: no?
0: Bene, così
1: Terra Amara si chiama in Italia.
0: Cioè,
1: no?
0: Come in realtà si chiama in Turchia Birzamlar Kurstrova.
1: Io ho tutti i DVD, ma se
0: tutti ce l'hai.
1: C'ho pure la maglia, la bandiera che l'ho appesa fuori.
0: Sì.
1: Mi piace lui quello moro con i baffi.
0: Ah, e come si chiama quello moro con i baffi? Aiuto.
1: Zarkim.
0: Zarkim.
1: E quindi un po' di turco lo mastico,
0: quindi
1: diciamo,
0: però vedo che comunque lo stai imparando, amici, che sapete il turco, aiutateci, perché magari potrebbe essere interessante capire che cosa si dicono questo pool di avvocati.
1: Vabbè, chiediamo a qualcuno che capisce meglio il turco.
0: Va bene, torniamo tra poco.

0: mi amore.
1: È vero, questo è collegiale.
0: È collegiale.
1: Andiamo a del caffè.
0: Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siamo arrivati alla fine per quanto riguarda la sveglia del martedì, la GNG.
1: Sì, purtroppo.
0: Le cose belle finiscono.
1: Ma non finisce qua, come diceva qualcuno, no. Perché a mezzanotte torniamo con la notte dei gladiatori.
0: Torniamo.
1: E
0: sì,
1: poi,
0: a mezzanotte.
1: Per tutta la settimana, sabato compreso, Daniele sarà qui con me, quindi la GNG continua.
0: E domani avremo, forse, chissà, in collegamento, faranno fare sta telefonata a Rino dal carcere massima sicurezza di Istanbul.
1: Oh. Anche perché le arance gli sono arrivate.
0: Una telefonata è diritto di
1: pigiama
0: qualsiasi.
1: Gli è arrivata.
0: Di flanella.
1: Di flanella gli è arrivata.
0: E quindi dico diritto di qualsiasi carcerato a poter fare una chiamata.
1: Ma
0: quindi,
1: sì, infatti, una telefonata.
0: Che avrà fatto mai di così?
1: A meno che non hai il gettone, ce l'hai il gettone.
0: Gettone d'oro. Va bene, quindi ci sentiamo domani e chissà, magari anche con qualcosa sul brand, visto che non stai lavorando, male.
1: Perché quest'anno abbiamo guadagnato talmente bene che sto preparando già per
0: l'autunno
1: Natale.
0: E sta arrivando, autunno-inverno, quindi collezioni di autunno-inverno della GNG arriveranno.
1: Dai. Andiamo via che c'è già
0: Gianmarco. Con Gianmarco Gallari, ciao gladiatori, besito!
1: Ciao!
2: Noi se sentimo domani, ciao!
3: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
4: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
3: Su dimensionesuonoroma.it.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
6: Trebi Meteo è un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
7: Andiamo in redazione per tutte le news dalla capitale.
8: Bentrovati da Andrea Soprani. Paura stamattina in via Raffaele De Cesare in zona Furio Camillo a Roma verso le 9 a causa di un incendio scoppiato in un palazzo. Decine di residenti sono stati sgomberati per precauzione dai vigili del fuoco giunti sul posto. Arrestato Diego Piscitelli, il nipote di Diabolik, era in una onlus con 1400 dosi di hashish, sorpreso con la droga nella struttura d'accoglienza alla Borghesiana. In casa aveva due fogli con nomi e cifre di presunti clienti. Il giudice gli ha imposto l'obbligo di firma. Un'escalation di intimidazioni, danneggiamenti e aggressioni culminata nel giro di appena 24 ore con un coltello puntato alla gola di un cliente accompagnato da minacce di morte, quanto ricostruito dalla polizia nel quartiere Montagnola a Roma, dove un 41enne italiano che aveva seminato il panico è stato bloccato e arrestato per tentata rapina aggravata. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri dopo una chiamata al 112 che segnalava la presenza di un uomo armato di coltello che aveva dato in escandescenza all'interno di un esercizio commerciale. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intercettato al porto di Civitavecchia un tentativo di introduzione illecita nel territorio nazionale di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. Oltre 8 kg di tabacco sequestrati a due cittadini algerini ai quali sono state irrogate sanzioni per oltre 43.000 euro. Tennis, bilancio agrodolce per gli italiani. Nella seconda giornata degli US Open, Matteo Berrettini e Luciano Darderi hanno superato il primo turno battendo rispettivamente Wawrinka e Weldenken, mentre Matteo Arnaldi e Federico Cina sono stati eliminati. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
7: time it is. Le 10 e un minuto.
9: Le hit che hanno fatto la storia del ring.
7: Grazie ai nostri gladiatori.

martedì 1° settembre, è arrivato proprio il mese di settembre che in tanti aspettavamo. Da un punto di vista climatico per ora non è cambiato nulla, vedremo i prossimi giorni. Sicuro c'è la musica.

Su Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale, in questo martedì 1° settembre. Buongiorno, buongiorno a tutti. Da Gianmarco inizia da qui, proprio da questo istante, la seconda parte del mattino, fino all'ora di pranzo insieme, fino alle 13, poi arriverà Xenia. Abbiamo un bel po' di cose di cui parlare, nel vero senso della parola, di quello che molti chiamano il settembre reset, oppure reset, per essere un po' più precisi sulla pronuncia, ma poi scopriremo che

su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Si parla sempre di progetti, cose nuove per lei, legate alla musica, non soltanto alla, insomma, alla vita da imprenditrice, che comunque prosegue già da diversi anni. E cose nuove anche a livello di festival in giro per il nostro territorio, stiamo per scoprirlo. For you.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma. La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
2: Alle 10:19 siamo pronti a dare una bella rinfrescata, come sempre grazie alla musica, eccola qua. Pronte, belle cariche, 4 hit senza interruzione, si parte da Mrs. Peggy Goo.

entusiasmo. A proposito di sogni, tra l'altro, settembre, manco a farlo apposta, è il mese in cui cadrà la giornata mondiale dei sogni, World Dream Day, il 25 settembre. Bisogna ancora un pochino attendere, però ci siamo proprio all'interno di quel mese lì. Una giornata nata con lo scopo di incoraggiare le persone, comunità e aziende a trasformare i propri sogni e idee in azioni concrete, promuove il valore della creatività, dell'ispirazione e del cambiamento significativo. A proposito di sogni, invece, quelli che facciamo la notte, che sono di altro genere, è incredibile, perché io, soprattutto per una fase della mia vita, pensavo non sogno più, perché non ricordavo assolutamente i sogni, per poi scoprire che invece è del tutto normale. Infatti il 90% dei sogni, parliamo di persone, insomma, di media in generale, poi chi più chi meno, questo discorso vale sempre, il 90% dei sogni svanisce dalla nostra memoria appena 10 minuti dopo il risveglio, quindi non ricordiamo di base niente, e passiamo 6 anni della vita a sognare, quindi significa più o meno che 5 anni e mezzo della nostra vita è come se scomparissero nel nulla.

0: il 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Buon martedì 1 settembre a tutti da Gianmarco. Ma chi l'ha detto che le feste, gli appuntamenti super colorati ci sono soltanto a Carnevale? No.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta.
3: Ha
2: raggiunto il vicino di casa da una stanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
4: Allora ha fatto bene.
5: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Peroni birra 6 per 66 centilitri 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

Don't wake me up su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, cioè James Hype alle 10.43. Buongiorno a tutti quanti, buon martedì 1 settembre da Gianmarco. Con la fine dell'estate ci sono ancora un sacco di feste, di festival, di appuntamenti, di eventi coloratissimi. Per esempio, l'altro giorno c'è stato a Londra il Carnevale di Notting Hill. Sì, avete capito bene, il Carnevale alla fine di agosto. È una tradizione che ormai dura da 60 anni ed è nato non come uno spettacolo, una festa, ma un appuntamento per unire i divisi. Cioè era proprio una necessità 60 anni fa della comunità caraibica, e per questo è rimasto nel corso degli anni, ecco, diciamo così, un appuntamento molto sentito. Oggi è diventato, per fortuna, totalmente una festa. Addirittura è la più imponente manifestazione di strade in Europa, la seconda tema più importante dopo addirittura il Carnevale di Rio de Janeiro, quindi tanta tanta roba. E anche a Cerveteri, qua nel Lazio, qualche giorno fa, proprio nel corso del fine settimana, si è festeggiato con la tradizionale sfilata dei carri allegorici legati proprio ai rioni. C'è stato un grande successo, un grande riscontro di pubblico, di partecipazioni, nonostante il grande caldo che continua.

Laia del Sol su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Non solo eventi colorati, ma con l'inizio di settembre partono, arriveranno molto presto, tutti quanti gli eventi qua nel Lazio dedicati alla vendemmia, al vino, all'uva, insomma eventi che interessano. Dimensione.

0: Ray Dalton, Don't Worry, su Dimensione Sonora, in fondo alla prima ora, ripartiamo dalla redazione e poi di nuovo qua.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani, strage di Pietralata. Da soli non ce la facciamo, è uno dei tanti messaggi di scuse e di affetto che Luca e Valentina avrebbero scritto insieme, spiegando a parenti e amici le ragioni del gesto e lasciando indicazioni per il futuro. La coppia ha così deciso di uccidere la figlia disabile di 5 anni con un colpo d'arma da fuoco al petto. È stata trovata senza vita sul letto tra i cadaveri dei due genitori che si sono uccisi con la stessa pistola, una Glock. Non è ancora chiaro chi abbia sparato, colpito a morte anche il loro cane. Alessandro Di Battista rientrerà in Italia entro pochi giorni, ma il volo sarà privato. Sua la scelta di non usare un volo di Stato. Nelle prossime 48 ore l'ex 5 Stelle, che resta vigile e risponde sui social, dovrebbe poter essere accompagnato sul volo che lo riporterà a casa. I carabinieri hanno denunciato un 54enne e una 52enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, presunti autori per una complessa frode informatica e riciclaggio da oltre 387.000 euro ai danni di una holding che amministra diverse società. L'indagine è scaturita dalla denuncia presentata dal legale rappresentante della società. Calcio: 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezion. Un addio che era già nell'aria, che era stato già fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale è annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto. Ora sarò un tifoso come voi, ha scritto. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Tensione sotto il cielo della politica, ma è una cosa che devo aver detto già un centinaio di volte quest'anno. Siamo alla vigilia della grande volata per le elezioni politiche del 2027, a proposito, in aprile o in settembre. E tutti ovviamente si stanno preparando. Da una parte il campo largo deve ancora capire e decidere se fare un programma e poi le primarie, se fare le primarie e poi un programma, se non fare il programma e fare soltanto le primarie, se non fare le primarie. Non è uno scioglilingua mio, è l'essenza del dibattito che si sta tenendo e che ovviamente ha una sua nobiltà, anche se detto così non sembrerebbe. E dall'altra parte, da parte del governo, della maggioranza di centrodestra, c'è il tentativo di smorzare il più possibile l'effetto Vannacci, che è la mina sulla destra della coalizione di governo. Vannacci cresce a ogni sondaggio e ormai davanti sia alla Lega, di cui è stato il vice segretario, sia di Forza Italia, è potenzialmente la quarta forza del nuovo Parlamento italiano. Ma resisterà Vannacci? O all'inverso, crescerà ancora? Sia come sia, appunto, è una paura che evidentemente influenza sia le decisioni del governo, sia le prese di posizione dei partiti di maggioranza, sia il tentativo di cambiare in corsa la legge elettorale, introducendo il ballottaggio. Che cosa vuol dire questo? Che se nessuna delle forze, anche per effetto di Vannacci, arriva al 42%, si va al ballottaggio, un secondo turno, e si sceglie se destra o sinistra, tanto per intenderci. È chiaro che a quel punto Vannacci non conterebbe più nulla, ma proprio per questo è il generale il primo a dire: hanno così paura di noi che... Come vedete, la situazione è questa. Ci vorrebbe la politica, ci vorrebbero le prese di posizione, ci vorrebbe la soluzione o l'analisi dei problemi, ma ora è soprattutto una battaglia di schieramenti.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
0: what time it is. Le 11 e un minuto.
2: Adesso, now, subito.
1: Quattro hit
7: senza interruzioni.
0: Amici miei, buongiorno, buon martedì 1° settembre a tutti quanti da Gianmarco Callari, anche stamattina insieme fino alle 13. A passare questa prima mattinata del mese nuovo, dai, con nuova energia, nuovo entusiasmo, in teoria, con delle cose anche da fare, da tenere a mente. Lo scopriremo nel corso di quest'ora.
7: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 95.

4, significa che abbiamo iniziato la nuova ora con una bella forforio in questo martedì 1° settembre su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, viaggio cominciato dal 1995 con Robert Miles di Children e chiuso con Noemi. Tu cosa fai questa sera? Lei sicuramente è ritornata informissima sul palco dopo lo spavento, la paura della caduta proprio durante un'esibizione lo scorso 20 luglio ed è bella carica per un autunno che sarà sicuramente all'insegna di diverse date e insomma si concluderà per ora come date certe, quelle comunicate, il 14 dicembre a Milano. Noemi, ti aspettiamo anche a Roma.

0: remix Avra Kungs, c'è Taylor Swift nel martedì mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vediamo cosa consigliano tra poco i social per quanto riguarda il mese di settembre.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Sto in paranoia, come non parlo di Goya.
2: The Bowsa, Lose Myself.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Tagliata di bovino adulto vitellone a 14,90 al chilo e melone giallo a soli 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabé.

0: Tarquinia. La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto

di dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Mese nuovo, primo settembre, nuove sfide, anche un po' pescando dai social. È vero, dicono un sacco di stupidaggini, però lo spunto interessante ogni tanto capita. Per i social questo è il mese del reset o reset, se preferite, che ne è proprio chiamato September Reset. Ci sono delle cose da fare, tra poco le scopriamo.

883 nella notte dal 1994 su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Sui social sta spopolando nelle ultime ore la cosiddetta, il cosiddetto September Reset, il reset di settembre. È proprio un approccio che ci sprona a sfruttare questo mese come nuovo inizio, quindi andando un pochino a riorganizzare la nostra vita con nuove abitudini, iniziando oggi. Questa è una cosa certificata, provata, si ha più probabilità di successo nelle novità grazie al cosiddetto fresh start effect, secondo cui tutti noi siamo più motivati a iniziare nuovi comportamenti nei punti di svolta temporali. Quindi il giorno del nostro compleanno, l'inizio dell'anno nuovo, l'inizio di una stagione, il lunedì o appunto anche il primo settembre. Quindi eccoci qua. L'importante è introdurre le novità gradualmente, non tutte insieme, e saper accettare anche ogni tanto dei piccoli incidenti di percorso. Oppure normale che all'inizio magari possiamo essere perplessi su una nuova abitudine, può non piacerci fino in fondo, non so perché mi viene in mente la palestra personalmente, no, sono proprio condizionato, non c'è niente da fare, ma comunque dobbiamo essere costanti e vedremo i benefici fisici e mentali.

0: proposito di novità a settembre, un disco nuovo.
1: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: Un po' come il primo gennaio, anzi forse di più, settembre è un mese che non solo per il cinema ma anche per la musica sa regalarci tante novità. Per esempio c'è questo pezzo nuovo del progetto The Bowsa, Lose Myself.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Martinez, il suo Sad Swedish House Mafia con Licky Lee su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dicevamo, non solo novità legate al mondo della musica in questo mese, ma anche novità cinematografiche. A proposito, Spider-Man, il nuovo capitolo Brand New Day, è appena entrato nella storia perché è oltre i 2,30 miliardi di dollari come incasso ed è diventato il terzo film con i maggiori incassi nella storia del cinema. È superato anche un colosso come titolo di Titanic o Titanic, se preferite. Quindi insomma può soltanto salire, può tentare l'assalto alla seconda posizione. Dimensione Suono Roma.

0: Scillo Milo su Dimensione Sonoro, ma pronti a tornare in redazione per tutte quante le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
4: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
0: Buongiorno a Francesco Certu, con lui le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Paura stamane in via Raffaele De Cesare, in zona Furio Camillo, intorno alle 9, a causa di un incendio scoppiato in un palazzo. Decine di residenti sono stati sgomberati per precauzione dai vigili del fuoco. A causa dell'arrivo dei pompieri e dei soccorsi, il traffico si è intensificato in quel quadrante. Sequestrato al porto di Civitavecchia un maxicarico di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall'Algeria. L'operazione dei finanzieri del provinciale, in collaborazione con l'agenzia delle dogane, ispezionando i bagagli al seguito di due algerini appena sbarcati, le fiamme gialle di Civitavecchia hanno rinvenuto un totale di 8,6 kg di prodotti di tabacco che sono stati sequestrati. Due nordafricani sanzionati per oltre 43.000 euro, la merce sequestrata sarà avviata alla confisca e destinata alla distruzione. Arrestato per droga a Roma Diego Piscitelli, nipote di Diabolik, l'ex capoltrasse della Lazio ucciso nel 2019 al Parco degli Acquedotti. Il ventenne, senza precedenti, come riferisce il Messaggero, è stato sorpreso dai carabinieri di Torbella Monaca con quasi 1.400 dosi di hashish. La droga era nascosta in una busta all'interno di un borsello. Nella direttissima l'arresto è stato convalidato e per Diego Piscitelli il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Siamo al tennis, esordio ok agli US Open per Berrettini, che in 3-7 ha battuto Wawrinka, e per Dardelli, che in 4-7 ha liquidato Wendelken. Oggi tocca a Musetti, Cobolli e Bellucci. Per il calcio alle 20 si chiude il mercato, intanto per Conè nessuna novità, le chiamate del Chelsea nella notte non sono andate oltre, per Gasperini il centrocampista è fondamentale. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno.
6: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Oh, che bello, ci avviciniamo
7: Ciao Radio.
0: Ciao Radio, ciao anche lei. Ci avviciniamo alla prima pausa pranzo del mese di settembre. Che cambia? Nulla, assolutamente nulla. Però è giusto per fare questa considerazione. Buon martedì a tutti da Gianmarco, ancora un'oretta insieme. Arriva la musica degli anni 90 in questo

salvare il mondo. Caro G. Manu Chao, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Da oggi in Francia si torna a scuola. Beh, certo, come caldo non siamo messi come a Roma, però comunque si torna tra i banchi per la gioia degli studenti. E parliamo di scuola, non a caso, nel Lazio si tornerà, insomma, in classe il

ma c'è, e tutto è partito da un insegnante di scuola, di una scuola superiore in Campania, che ha, diciamo, aperto, lanciato una petizione sul sito change.org per smuovere l'opinione pubblica, addirittura rivolgendosi al governo in questo caso per chiedere di posticipare

dettaglio il benessere psicofisico di tutta la comunità scolastica. Ora, può essere giusto, può essere condivisibile, però giustamente tutti i lavoratori che in ogni condizione immaginabile hanno lavorato per tutta l'estate si chiedono: e perché noi non dovremmo godere di privilegi simili o uguali o comunque simili? Ecco, quindi insomma la questione rimane aperta.

0: Terza dimensione, sono Roma con Just a Little al mezzogiorno e 14. Si parla di questa insegnante di una scuola superiore che ha lanciato una petizione per far ricominciare le scuole il 1 ottobre, visto il tanto caldo.
1: Allora, in merito a questa situazione, sì, riguardo al ritorno a scuola, se noi allunghiamo ad ottobre, dobbiamo allungare anche per far sì che l'anno scolastico sia validato durante
0: sì,
1: l'estate.
0: Sì, perché anche togliendo dalle vacanze di Natale, quelle di Pasqua, comunque non si riesce a recuperare questo slittamento dell'inizio.
1: Possiamo chiudere l'8 di giugno, ma dovremmo chiudere molto più tardi,
0: certo,
1: allungando quindi anche gli esami di maturità.
0: Certo.
1: E si ripropone la stessa identica questione. Bisognerebbe attrezzare le scuole con condizionatori, con tutto quello che serve, non solo per riscaldarle,
0: oh,
1: perché tante volte abbiamo anche problemi a riscaldare le scuole.
0: Ecco, certo, quindi questa potrebbe essere per esempio una buona soluzione. Non si parlerà più di scuola il 1 settembre, il 15 settembre, 1 ottobre, 1 novembre.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebi in Meteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi in Meteo, scarica l'app.
4: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
6: Siamo pronti per sto primo pranzo di settembre. In sua compagnia con le quattro hit senza interruzioni. Che bello, ritroveremo anche Pink prima. C'è Safe, buona domenica.

0: Attenzione, suono Roma, il ritmo della capitale. Attenzione agli smartphone quando camminiamo per strada, eh?
1: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
2: Oggi voglio dirti una massima sull'amore, Rino.
3: Vai.
2: L'amore è in grado di farci fare cose incredibili. Ma pure 7-8 grappe non scherzano.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
5: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Compri la spesa di sempre e scegli come pagarla con la massima flessibilità. Scarica la nostra app e scopri di più. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Basso Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Eccola, Xenia, buongiorno.
1: Buongiorno, primo settembre, che paura, buongiorno.
0: Sì, la sigla oggi è cantata da te, vai.
1: Mi prendi sprovvista. Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te, unica come
0: si
1: sei.
0: Si può avere l'autotune per cantare? Grazie di esistere.
1: Olè.
0: Grazie, ci piace tantissimo. Allora, in Francia sono ricominciate le scuole.
1: Sì.
0: Oggi, primo settembre.
1: Poveri amori.
0: C'è un

0: un insegnante delle scuole superiori qua da noi in Campania che ha lanciato una petizione per far iniziare invece le scuole il 1 ottobre a causa del caldo. Comunque,
1: sono d'accordo.
0: A prescindere dal giorno d'inizio,
1: sì,
0: tra le novità, questo ormai diciamo è una conferma più che altro, l'assenza degli smartphone per gli studenti, il divieto.
1: Sì.
0: Anche se poi va detto che gli smartphone hanno tanti, tanti aspetti positivi, cioè le cose buone le fanno. Per esempio adesso grazie all'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: ho scoperto che diventano guida per ciechi e ipovedenti.
1: Bellissimo.
0: Una funzione,
1: sì,
0: veramente
1: una
0: utile.
1: Una funzione utile.
0: No?
1: Sì, assolutamente.
0: Può essere qualcosa di importante.
1: Però ecco, per le persone non vedenti o ipovedenti, magari lì lo smartphone glielo puoi lasciare, per persone,
0: sì,
1: che non ne hanno bisogno, quindi non hanno bisogno di un supporto né da quel punto di vista né da un altro punto di vista, non c'è bisogno.
0: Possiamo staccarci,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Attenzione a quello che succede in strada, perché c'è la riforma del codice della strada, nuova riforma,
1: sì,
0: con alcune novità
1: che
0: riguardano proprio lo smartphone,
1: i pedoni.
0: Quindi se state camminando, attenzione.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Attenzione allo smartphone come pedoni,
1: sì,
0: cioè non camminando sul marciapiede, quello allora, sta a noi.
1: Siamo attenti alle persone, perché
0: sì,
1: si
0: esatto,
1: cammina anche con la testa nello smartphone e poi...
0: Chiaro, quello sta a noi, nel senso che non c'è un vero e proprio divieto,
1: no,
0: però con la riforma del codice della strada le cose potrebbero cambiare. Infatti c'è questa bozza elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce nuove regole per quanto riguarda i pedoni. Quando attraversiamo la carreggiata,
1: sì,
0: quindi
1: strisce pedonali,
0: si dovrebbe fare sulle strisce, premesso, e quindi utilizzando smartphone, tablet, notebook o altri dispositivi elettronici
1: si
0: rischia
1: multati
0: una sanzione di 75 euro, perché la regola vuole... Questa sono proprio
1: le basi,
0: buon senso, quindi
1: sì,
0: le basi, non soltanto perché lo dice questa riforma, di osservare effettivamente che il guidatore ci ha notati.
1: Esatto.
0: Soltanto a quel punto lì impegnare la strada e quindi attraversare.
1: Il fatto è che diamo per scontato che il pedone abbia sempre ragione e che
0: sì,
1: l'automobilista ci debba vedere. Sì, assolutamente sì.
0: Però,
1: ma non cioè ci deve essere attenzione da parte di entrambi, non è che
0: c'è un pochino, devo dire, siamo tutti pedoni e tutti automobilisti,
1: esatto,
0: al tempo stesso, quindi possiamo parlarne. Da parte dei pedoni a volte c'è un pochino troppa arroganza.
1: Troppa
0: cioè
1: arroganza,
0: si pretende che sbuco all'improvviso e che la macchina inchiodi,
1: sì,
0: quindi capisco
1: se mi fai
0: che
1: male mi paghi.
0: Non funziona
1: perché
0: così,
1: non funziona così.
0: Esatto. Quindi comunque attenzione, questa proposta va oltre chiaramente il semplice utilizzo del cellulare. In generale, prima di attraversare il pedone dovrebbe fermarsi e verificare, come detto, che il conducente lo abbia visto e sia effettivamente rallentando per concedergli la precedenza,
1: sì,
0: per favore, perché poi se tutti mettiamo in atto, in pratica, queste accortezze
1: si potrebbe vivere molto meglio.
0: Sì, diventerebbe tutto più semplice, anche percorrere le strade della nostra città, che sappiamo non sono proprio semplicissime già di
1: ma per nulla.
0: Sono disperato.

0: Brian Lewis, Can't Hold Us su Dimensione Suono Roma. E la pausa pranzo, la prima del mese, continua con Xenia.
1: Oh yes!
0: Hai già preparato qualcosina?
1: Io ho già mangiato.
0: Che brava! Vado a mangiare pure io,
1: ho
0: fame. Ci risentiamo stasera alle ore 23. La nostra festa si chiama Special Party.
1: Ciao Gallino!
0: Ciao.
2: Il ritmo della capitale non è solo musica. Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buongiorno e bentrovati da Francesco. Certo, aveva nascosto nell'abitazione 352 grammi di cocaina, 80 di crack, 16 di cocaina rosa, 3 di chetamina e 4 di hashish, oltre ad una bilancia di precisione, 3.000 euro in contanti. Il tutto scoperto dalla polizia. Gli agenti di Prima Valle hanno arrestato un 45enne romano. La droga pronta per lo spaccio è stata scoperta durante una perquisizione eseguita nell'appartamento di via Cairate. L'uomo era già sottoposto all'obbligo di presentazione. L'arresto è stato convalidato dal giudice monocratico. Scoperta dai carabinieri di Piazza Bologna una frode informatica ai danni di una holding che amministra diverse società. Due i denunciati, un 54enne di Sant'Antimo nel napoletano e una 52enne romana. Attraverso una tecnica di phishing di tipo business email compromise, i due si erano inseriti nelle comunicazioni fra la holding e una società di intermediazione immobiliare e, utilizzando domini email alterati e fatture contraffatte, avevano indotto l'amministrazione dell'azienda a autorizzare due bonifici per oltre 387.000 euro. I militari, allertati dagli istituti di credito, sono riusciti a disporre il blocco cautelativo dei conti correnti riceventi, eseguendo il sequestro preventivo d'urgenza di 100.000 euro. Calciomercato: Lazio ha preso Gudmundsson, un accordo con la Fiorentina, arriva in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Cancellieri rimane a Roma, rifiutate Fiorentina e Parma, in partenza Dia, la volta di Ren e Ratkov verso il Levante. Il Coné invece resta alla Roma, niente Chelsea per il diniego di Gasperini. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: 13 ed un minuto.
2: Adesso, now, subito. Senza interruzioni.
1: E questo vuol dire soltanto una cosa: che inizia la pausa pranzo in compagnia di Dimensione Suono Roma. Grazie a Gianmarco Callari, io sono Xenia. Saremo insieme fino alle 16, quindi pausa pranzo e anche caffettino, magari uno degli ultimi gelati o dolcetti della stagione. È una forforia.

le nuove sfide. Molte vengono disattese già in una settimana, ma comunque l'importante è crederci. Ciao a tutti da Xenia, buon martedì, e come ogni martedì che si rispetti, diamo il via ufficialmente alla galleria fotografica che si viene a creare grazie alle fotografie, alle vostre foto inviate al numero della diretta, al 393 0119 119. Ti chiedo di scattare adesso una fotografia, quello che vuoi, va bene un selfie, va bene quello che vedono in questo momento i tuoi occhi, la tua scrivania, il tuo banco di lavoro, la persona che è lì accanto a te, il tuo amico a quattro zampe, insomma qualunque cosa tu voglia condividere con Dimensione Suono Roma, ma l'importante è che sia scattata adesso, così che io possa capire cosa stai facendo, in cosa sei impegnato mentre ascolti le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Vai al foto di 393 0119 119.

0: compagnia Olga, e c'è un bel mare, quindi grazie per portarci in giro, in spiaggia, ma non è l'unica Olga, veramente siete impegnati in tante cose, e allora continuate ad inviarmi le vostre fotografie al 393 0119 119.
1: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Topic. Carte blanche. Lucky ones. Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
2: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte.
1: Sotto costo Deco.
6: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash.

Tarquinia. La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: c'è tanto da ricominciare. C'è chi in strada già bloccato nel traffico, qualcuno invece mi ha inviato la fotografia di una strada libera, bellissima, si vede l'orizzonte, questo cielo azzurro, e poi in primo piano lo schermo fissato su Dimensione Suono Roma 101.9, il ritmo della capitale. Bravi, bravi. Vogliamo sentire anche qualche audio? Pronto?
1: Buongiorno belli, Marcello. Ciao. Il Corriere.
0: Ciao Marcello il Corriere, poi pronto?
2: Ciao, sono Daniela.
0: Ciao
2: Roma.
0: Daniela.
2: Io ho portato questa mattina mia mamma a fare una lastra a Roma.
0: Sì.
2: L'ho riaccompagnata al paesello.
0: Ah,
2: e
0: paesello.
2: Ora sto tornando a Roma.
0: Brava.
2: Sono in strada.
0: Qual è il paesello?
2: Buon martedì, primo settembre a tutti. Ciao.
0: Che paura questo primo settembre. Pronto?
3: Ciao Xenia.
0: Ciao.
3: Mirko da Campagnano. Lavorando in tabaccheria. Saluto a tutti.
0: Un abbraccio a tutti quelli che stanno lavorando e magari quelli che sono tornati proprio oggi.

l'energia giusta. Ciao Xenia, sono Chicca e oggi ho ripreso il lavoro. Ragazzi, ci tocca. E poi ancora, ciao Xenia, in questo momento io a bordo letto e la mia stella in mezzo al letto, quindi quasi sfrattata. E beh, ci sta, è giusto, i gatti, e quello è il loro posto, eh.

0: bel po' di cose da fare insieme. Siamo tornati e quindi, oltre ai saluti che ci scambiamo quotidianamente, no, facciamo anche una chiacchiera. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119, numero che ti servirà per giocare più tardi e provare ad aggiudicarti lo zaino di Dimensione Suono Roma e anche per partecipare all'appuntamento Xenia Letica.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: Fibra, che ha scelto i Pinguini Tattici Nucleari, che scrivono la storia del pop di questi anni. La nuova si chiama Goya, l'aspettiamo adesso.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Creare Goya su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, i PTN, i Pinguini Tattici, rappresentano proprio questa generazione, con i loro testi parlano a e per una generazione che per fortuna in un campo particolare ha deciso di cambiare le regole del gioco del lavoro. La nuova generazione è stata definita generazione YOLO, You Only Live Once, cioè si vive solo una volta, una generazione che riscrive le regole del lavoro. Noi siamo stati abituati a vivere per lavorare, quindi quello che ci resta dopo il lavoro lo utilizziamo per noi, ma è davvero poco, perché i nostri genitori ci hanno insegnato lavora, lavora, lavora, lavora, lavora, non ti ribellare, lavora, lavora, lavora, lavora, lavora, quel poco che resta vivi. E invece dovrebbe essere il contrario, quindi vivi e poi quel poco lavori. Ed è così che lo intendono adesso i giovani. L'alba di una nuova era è adesso. Loro si ribellano al capitalismo, si ribellano ad una dignità calpestata, alla solitudine. Ed è questo argomento è stato affrontato proprio da uno dei giornalisti del New York Times, Kevin Bruce, che osserva come migliaia di lavoratori e lavoratrici americani esausti da un anno di riunioni su Zoom e isolamento hanno deciso di capovolgere la scacchiera delle proprie vite. Molti posti di lavoro abbandonati, questo per inseguire i propri sogni, ma soprattutto per dedicarsi alla vita, che è breve, dovremmo tenerlo sempre bene a mente. Quindi molti hanno avviato startup o semplicemente si sono

duetto tra Angelina Mango e Marco Mengoni su Dimensione Suona Roma e Il Ritmo della Capitale, e Angelina continua sull'onda dei duetti, questa volta ha scelto una voce femminile, infatti è

0: Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, ed è questa canzone che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Adesso la linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Ben trovati da Francesco Certo. La denuncia della cardinale vicario di Roma Baldo Reina dopo le tragedie di Petralata e Centocelle. Quanto è accaduto ci interpella profondamente. Una città non può dirsi veramente umana quando qualcuno soffre accanto a noi e noi non ce ne accorgiamo, così il porporato. Roma ha bisogno, prosegue, di ritrovare il significato della prossimità. Abbiamo bisogno di tornare a guardarci, ad ascoltarci, a prenderci cura gli uni degli altri. Così il cardinale vicario dopo la morte violenta di una madre a Centocelle e la tragedia di un'intera famiglia a Pietralata. Fingeva di dormire sul treno, in realtà era in viaggio verso il sud Italia dopo aver truffato un'anziana di Pordenone ed essersi fatta consegnare preziosi e denaro contante. Denunciata dalla Polfer di Roma Termini, una minorenne in raggiro col solito schema del falso.

0: suo carabiniere che con la scusa di effettuare alcune verifiche aveva convinto la vittima a consegnare oro e gioielli alla complice individuata sul convoglio grazie alla segnalazione e alle fotografie trasmesse dai carabinieri di Pordenone. La giovane truffatrice trovata con della droga ha opposto resistenza e ha fornito false generalità. Altro raggiro agli anziani assegni, stavolta la scusa, la falsa rapina con la macchina del marito e la necessità di verificare i gioielli di famiglia, ma la vittima di turno, un 82enne, è riuscita ad annotare parte della targa dei presunti truffatori. In tempo reale sulla 1 i due sono stati bloccati. Si tratta di un 61enne e di un 44enne disoccupati del napoletano, per entrambi disposto l'obbligo di dimora e il divieto di allontanarsi di notte dall'abitazione. Il calciomercato si chiuderà alle 20 e fatta per Gudmundsson alla Lazio, Kone resta alla Roma. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: L'orologio segna le 14.

119 119, il foglio rosa è il documento ufficiale che ti permette di non sostenere l'esame pratico della patente. È vero? È falso? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Buon Xenialetica a tutti!

0: speciale che ti permette di non sostenere l'esame pratico della patente. È vero? È falso? Sentiamo, pronto?
1: Buongiorno, Patrizia la tassista. No, è assolutamente falso, il foglio rosa è soltanto un foglio in attesa della patente.
0: Sì, sì.
2: Ciao Xenia, Nola, è falso il foglio rosa, Giampaolo da Stoccarda, scusa.
0: Okay, no,
2: il foglio rosa è quel foglio che permette di fare la pratica di guida accompagnato da una persona che ha la patente da più di un tot di anni, non so in Italia adesso com'è.
0: Sì?
2: E quindi non è vero. Ecco, col foglio rosa si può fare soltanto la pratica, ma non è un foglio per poter guidare senza dare l'esame.
0: Sì.
3: Buongiorno, no,
0: ciao.
3: È falso, il foglio rosa ti viene dato dopo che hai passato la parte teorica, e serve per fare pratica con la macchina, con una persona al lato che ha almeno 10 anni di patente.
0: Bravissimo, so. Bravissimo, pronto?
4: Ciao Xenia, Marcello,
0: ciao,
4: buon pomeriggio,
0: Marcello,
4: il Corriere. Ma è falso al 100%, non esiste nessun documento ufficiale italiano che ti permette di saltare l'esame pratico della patente.
0: Sì.
4: E l'unico modo, se non mi ricordo, è la teoria più foglio rosa, e l'esame pratico con l'esaminatore della motorizzazione.
0: Sì, esatto, però alla motorizzazione comunque devi sostenere anche la pratica, non esiste, come dicevi tu, un foglio che ti permette di non farla. Quindi bravi! Il foglio rosa è un documento ufficiale rilasciato dalla motorizzazione civile che autorizza l'aspirante conducente

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Algida cornetto classico per 8 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.
4: Let the vibration take you down. Pronti a fare il pieno di ricarica?

0: Genova, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ma no, noi non andiamo a Napoli, andiamo a Treviso, perché si ricercano 130 assaggiatori di tiramisù per la Tiramisù World Cup. Tra poco ti do tutti i dettagli e come candidarsi.
1: Fino al 9 settembre da Coop e Ipercoop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 €. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Pineta e Mare. Concerti con Shade, Don

0: Tarquinia.
1: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi dei Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente.

e il ritmo della capitale, ripartiremo insieme dal tiramisù. Eh sì, perché anche quest'anno, dal 9 all'11 ottobre, Treviso ospiterà la 10ª edizione della Tiramisù World Cup, la competizione dedicata ad un dolce buonissimo, uno dei dolci più buoni italiani. In gara sono attesi 320 tiramisù preparati da concorrenti non professionisti e divisi tra ricetta originale e ricetta creativa. A valutare questi tiramisù ci saranno 130 giudici popolari. Ora, per diventare giudici non serve essere pasticceri, chef o esperti del settore. Può candidarsi chiunque, qualsiasi persona che sia maggiorenne, anche dall'estero, e disposta ad assaggiare e valutare i tiramisù in gara. C'è da sapere che l'incarico è volontario, quindi non è retribuito. Bisogna

l'estero oppure da un'altra regione italiana pagarsi le spese per stare lì, però poi non c'è bisogno di null'altro, quindi eventuali spese di viaggio e soggiorno restano a carico dei partecipanti. Come candidarsi? Semplice. La selezione avverrà con un click day online il 12 settembre, quindi tra 11 giorni. Per conquistare uno dei 130 posti bisognerà superare un test di 15 domande sulla ricetta del tiramisù, sul regolamento della competizione e sul territorio di Treviso. A parità di risposte corrette conterà anche la velocità con cui viene completato il test. Facile, no? 12 settembre, se hai voglia di diventare un assaggiatore ufficiale di tiramisù, puoi andare sul sito Click Day Online per

spazio, dimensione suona Roma e il ritmo della capitale. Dunque a Treviso cercano assaggiatori ufficiali di tiramisù per la ricetta standard e la ricetta creativa. Creativa perché sono davvero curiose alcune rivisitazioni del classico dolce del tiramisù, tant'è che alcune davvero non le conoscevo. C'è il tiramisù pizza, base tipo pizza dolce, mascarpone, caffè e cacao, tiramisù burger, pan brioche al posto dei savoiardi, crema al mascarpone, polpetta di cioccolato. Poi c'è il classico tiramisù alla fragola, tiramisù esotico, mango, cocco e mascarpone, tiramisù alla birra, alcune versioni usano birre scure al posto o insieme al caffè, quindi sostituire la birra al caffè. Il tiramisù salato, mascarpone, ingredienti salati, per esempio pomodoro, basilico o parmigiano. La cosa più assurda per quanto mi riguarda non è tanto il tiramisù al bacon oppure il tiramisù al vino, ma signori e signori, il tiramisù al salmone, che è una versione salata decisamente estrema, con pane al posto dei savoiardi, biscotti salati e crema al formaggio. Poi magari è buono, però mi viene il brivido.

0: Amy the Sign su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. 14:56, è tempo di andare in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suona Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suona Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Bentrovati da Francesco. Certo, quanto è accaduto ci interpella profondamente. Una città non può dirsi veramente umana quando qualcuno soffre accanto a noi e noi non ce ne accorgiamo. L'atto di accusa perentorio del cardinale vicario di Roma Reina dopo la morte violenta di una madre a Centocelle e la tragedia di un'intera famiglia a Pietralata. Queste tragedie, prosegue il porporato, interrogano le nostre comunità. Roma ha bisogno di ritrovare il significato della prossimità. Abbiamo bisogno di tornare a guardarci, ad ascoltarci, a prenderci cura gli uni degli altri. Il porporato conclude: il dolore di questi giorni non resti soltanto cronaca, diventi un appello alle nostre coscienze perché nessuno nella nostra città debba sentirsi così solo da non vedere più la speranza. Stamane è aperto il nuovo polo educativo scolastico pubblico di Bravetta, realizzato nell'area dell'ex residence municipio 12. La nuova struttura scolastica ospita un nido e una scuola dell'infanzia. Il polo potrà accogliere a pieno regime fino a 100 bambine e bambini nella fascia 0-6 anni in una struttura moderna e sostenibile, realizzata interamente in legno naturale. La riqualificazione, con investimento privato di 180 milioni, prevede il totale abbattimento dei 5 fabbricati preesistenti dell'ex residence per oltre 100.000 metri cubi di cemento abbandonati da oltre 15 anni. Al loro posto, grazie ad una convenzione con Roma Capitale, oltre al complesso residenziale integrato con il quartiere e al polo scolastico aperto stamane, nascerà un sistema di piazze e percorsi pubblici che metterà in connessione diretta il quartiere con il complesso del Buon Pastore e con il sistema dei parchi urbani che lo circonda, la Valle dei Casali e la tenuta dei massimi. Il calciomercato terminerà alle 20, affare fatto per Gudmundsson alla Lazio, Coné resta alla Roma. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Manca un minuto alle 15.

date più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Martedì 1 settembre, piano piano tutto torna nella norma e quindi oggi possiamo finalmente riaprire la Saracinese.

0: anche con il Molicone Nazionale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte.
2: Sotto costo Deco.
7: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
2: Della capitale. This is the capital.

Vladimir, DJ Dark su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Noi continuiamo a ballare anche perché ce n'è bisogno. Alle 15:22, dopo un bel caffettino, arrivano anche Alok e Khalid, Dive Into Me.

0: propone le tre parole del bentornato. Scegli tre parole che siano una carezza, un augurio per settembre e regalale agli ascoltatori e anche a noi. Quindi ti chiediamo al 393 0 119 119 di scegliere accuratamente tre parole di bentornato.
1: Sveglia gladiatori!
2: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle russe.
3: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Settembre da Coppia Ipercop trovi 40 prodotti scontati del 40%. Un esempio? Filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercop di Roma e del Lazio.
5: Dal 3 al 6 settembre l'Agri Festival ti aspetta a Tarquinia, tra Fineta e Mare. Concerti con Shade, Don Cash, Bernabei.

0: Al rientro dalle vacanze, frigo e dispensa sono vuoti. Niente paura, riparti dalla spesa con Pewex. Olio Evo Oliviera a 3,99€. Prosciutto cotto Parmacotto 2 etti a 2 euro. Scopri le offerte valide fino al 1° settembre. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.

0: stata un pittore spagnolo, incisore spagnolo, Francisco José de Goya y Lucientes. Per essere precisi, titolo della canzone Goya.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Cosa

0: Gli appuntamenti da vivere in città, la sera di Dimensione sono Roma dall'11 al 13 settembre, torna per esempio Liberi sulla carta, siamo al Borghetto San Carlo e fra i protagonisti di questa edizione Ascanio Celestini, Siria, ma noi parliamo con Fabrizio Moscato al telefono, buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: È un piacere, anche perché parliamo di eventi settembrini, sono quelli che danno, come dire, quel frizzantino in più alle manifestazioni che riguardano poi l'intrattenimento quando riparte.
1: Sì, finisce l'estate, inizia una nuova stagione. È un bel modo per affrontare, diciamo, questo periodo a cavallo.
0: Assolutamente, tre artisti liberi a modo loro che incontreremo nell'arco di questa rassegna.
1: Sì, ne incontreremo tantissimi di artisti, ma chiaramente quelli più celebri sono soprattutto quelli che faranno le serate finali del festival. Okay. Il festival si aprirà con Siria, che farà un tributo a Gabriella Ferri, sì, del 11 settembre.
0: Io l'ho vista in teatro, lei è molto brava, insomma.
1: È molto bella, molto bella, sì. Ha trovato veramente qualcosa che è nelle sue corde, le piace molto bene, i testi, ricordo, sono di Pino Strabioli.
0: Sì.
1: Mentre il sabato c'è una serata molto scanzonata, anche se un po' malinconica, perché ricordiamo tutti uno dei più importanti autori degli ultimi anni, che è Mattia Torre, con un tributo, sì, che sarà fatto da Massimiliano Bruno, che leggerà il suo libro postumo A questo poi ci pensiamo.
0: Ok.
1: Una cosa molto divertente, insomma, con il registro di Mattia Torre, tutti lo ricordiamo, autore di Boris, della Linea Verticale.
0: Sì.
1: Poi c'è Ascanio Celestini, cambiamo registro, domenica sera chiudiamo con una serata di Impegno Civile con Ascanio Celestini.

0: Destini che riposterà sul palco Radio Clandestina. Permettimi di ricordare che tutti questi appuntamenti sono gratuiti, sono aperti al pubblico. È una cosa molto importante perché una delle nostre mission è quello di portare appunto offerta culturale in luoghi dove l'offerta è, diciamo, meno forte.
1: Poi, Fabrizio,
0: solida.
1: Permettimi di dire, insomma, a settembre è il caso che siano gratuiti, è una bella cosa, è proprio il momento giusto.
0: Sì, è vero, sono d'accordo con te.
1: La gratuità a settembre, sai, appena dopo le vacanze dici ok, ripartiamo, però abbastanza tranquilli, ecco, da quel punto di vista.
0: Esatto.
1: Fabrizio, dai, un weekend ricco, 11-13 settembre.
0: Sì, tanti libri dalla mattina alla sera, un'intera fiera dell'editoria indipendente a disposizione dei lettori e vi aspettiamo.
1: Buon lavoro.
0: Grazie anche a

0: Roma, Roma, ma gaga, oh la la, what about romance?
1: Yeah,
2: let's go!
1: Yo, Energy Music!
2: Music, dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

appena sentite nella strada di dimensione su Rova il ritmo della capitale. Abbiamo parlato di eventi, iniziative anche in zone belle, perché siamo andati a farci un giro in un borghetto che poi è Borghetto San Carlo, abbiamo visto insomma che si trova tra l'altro nel quarto parco naturale per estensione del Lazio, che è il Parco del Veio.

0: anche colonna sonora di Karate Kid. Non so se avete visto il film, probabilmente molti. Siamo arrivati in fondo al martedì sera di Dimensione su Roma, tra l'altro è il giorno proprio della ripartenza di tutta una serie di attività, però ovviamente non possiamo tralasciare la storia del ritmo.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
4: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
5: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
6: Rhythmic History Extended Version.
0: Ed è pronto il nostro viaggio quotidiano doppio alle 5 del mattino e alle 22. Siamo a Lorenzo Palma. Un'oretta con la dance 90 e 2000 e solo quel periodo lì, per ritornare per esempio nell'estate del 1997 quando c'era Simone J, You Wanna Be Like Man, ma anche Gala con Let the Boy Cry.

0: Hai saputo la novità? Max Factory ha inaugurato un nuovo store a Tor Vergata in via Mary Pandolfi di Rinaldis 28. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa, nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Ancora buona serata a tutti, buon martedì fino alle 23 insieme a Lorenzo Palma per Rhythmic History Extended Version. E ritornare pronti al 1995 con la memoria fissa in quel periodo estivo molto bello, c'erano produzioni tipo Ecstatic di Move Me Up, ma poi estate 1997

Dean Davenport, però lui scartato, e parliamo di un grande personaggio, cioè Jason Kay. Ritorniamo nel 2001 con Marcus, ripartiamo subito invece con I've Been Thinking About You, London Beat.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: Ritmic History Extended Version.
5: Due DJ veneziani, Spiller da un lato e dall'altro c'era anche Tommy V, il progetto di La Una Spiller from Rio, non a caso il titolo del pezzo che stiamo per riascoltare dal 1997, anche Baby and Yours.

0: tutù.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Ultima sequenza di Rhythmic History con 10.100.000 di Brothers, anche Danzel di Pump It Up. Ritorniamo negli anni 2000, per l'esattezza 2004. Ripartiamo con i 24/7 di I Can Stand It. Ed è arrivato il momento di salutarci. Io sono Lorenzo Palma, ritorniamo insieme domani mattina alle 5. Tra poco invece Special Party e quindi Gianmarco Callari. Ciao a tutti.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Eccolo qua, amici. Buona serata, buon martedì sera da Gianmarco Callari. Un'oretta in compagnia delle hit più ritmate del momento. Nella prima serata di settembre. Mese nuovo, ma le vibes sono le stesse dell'estate. Perché siamo ancora in estate, eh? Sentite che energia.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte.
3: Sotto costo Deco. Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Lei è un amante del nostro paese, dell'Italia, la ama da nord a sud, ha stilato anche una classifica dei migliori luoghi in cui fare cose e ha detto Roma, per me è la città più romantica. Brava Dua, siamo d'accordo con te. Arriva Dua Lipa.

0: dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta. Per aver raggiunto il vicino di casa da una stanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
2: No, allora ha fatto bene.
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Even, Roma, si allena qui.